0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: penso a tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partì.

dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza tor di uomini, ripara tor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

nostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i timpanitidi, le scrofole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento, mirabile che

portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente,

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: dir, ha forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: 啊，嘿，
1: 这偷啥？
0: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
2: Ah, sì, capisco,
0: intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, latticini,
0: ben,
1: e lo peri. Accentemi, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente, non è

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Saccio!
1: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa può arrivare? Questo si è unito. Ora la mia scopole. Se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopole. Se non la vieni qua. Che cosa può arrivare?
0: Questo si è unito.

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due voti.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
3: Non niente, se egli non è presente, competono, mi parlami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi seme, prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi tu!
0: L'anguilla e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato ben

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di.

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, da quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì.

0: mille amanti, quasi parlanti dal piede.
1: Sono di voi tanti, ancora sono chiedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo dei ragazzi.
1: E mi ha letto nella vergine, terrore il tuo inamore.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino.

0: cella.
1: Mi
0: dritto in cella.
1: Mi
0: racconto amore. Mi racconto amore. Se lo vedo, brigocella, brigocella, questa bocca così bella. E da voglio spezzare.

ora, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così.

0: Sappiate che Nemolino è divenuto un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

Senti, dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rio.